0: parlamento dovesse comunque essere la cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle ici.

0: parlamento dove si muove la radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.